la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. E te, è così chiaro.

0: passo prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri.
1: Ma c'hai solo 20 anni.

0: prego palà. Mette solo in bocca sa mamma. Amma ya maga do la trovi di ma buco per la meglio clamma.
1: Un papà in prego palà. Mette solo in bocca sa mamma. Amma ya maga do la trovi di ma buco per la meglio clamma.
2: Un papà in prego palà.
1: Sa mamma in prego palà. Ma tata in prego palà.

are hela monna go di monne mo dire nda demo kana leto ke nna mo ga le miso hantle se pa go la dlatsa monna mo shangana se tsamana ha se pa go la thota monna jwetseng ha le ke dipega banna go le gone go le gone banna o ha ya ha ola ya o ha